0: La geotermia respira. La geotermia fruscia. La geotermia parla. La geotermia urla. La geotermia respira. La geotermia fruscia. La geotermia parla. La geotermia urla.
1: Lagone cerchiaio, è questo dove gli artigiani mettevano il legno per cerchiare le botti, da qui il nome cerchiaio. E la leggenda dice che all'interno di questa vasca c'era il diavolo, perché di 10 assi che mettevano dentro sempre una ne mancava.